dici, ma mi dice la Montifiori, ora viene c'ha porteria. Che non si. Pensare che mio da Toma però da Montifiori da quando si. No, io tu mi io leggo mica in metà, metà di acqua e metà quello che vedi la foto. Claro. Perché tampoco era ma buena, no?